her valley ho ho ho ho Kionia a poor rose e honi kaulana He mili mili ho in ka malahini Na malahini ho I o ho I ka maaina Ua noho I a ho I a kupa I a nei I hono ka ini Ka anohi a kau I ka luna na molokana Noho na ho o I ka o ho I ka lau o ki paina I ho a pipi ho I no ki o ni kaulana O hana

Iba iho iho au i kahi lei i ua mai. Iho ailo na nou e ike iho ai. Ahi u